Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difeso.

0: stai soffrendo? Cosa posso fare per te? Non sono innamorato.
1: Life Awesome, Mannheim, Rita Pavone con Salvino Pantagreco insieme. Buonasera, benvenuti a Ciao Italia.
0: Mondo, se ridò

Benissimo ragazzi, una grande voce a Ciò Italia, Rita Pavone. E iniziamo con le nostre dediche. Questa trasmissione di questa sera è dedicata tutta per intero al mio amico Giuseppe Magro Malosso, che compie gli anni. Auguri, auguri, auguri. Cantiamo tutti insieme, anche voi da casa. Tanti auguri a te, Giuseppe, auguri, auguri. 100 di questi giorni felici. E ti dedichiamo un'altra canzone bellissima, bellissima, bellissima veramente. E sono sicuro che Gianna Nannini ti piace da morire, anche a te come a me. La sto cercando nel nostro dizionario qui. E allora, per il nostro... A proposito, Giuseppe, ma quanti anni hai fatto? Io no, non lo so, non lo ricordo. Dimmi, dimmi, dimmi. Quanti anni hai fatto? Sì, sì, sì, sì, sì, il tempo passa in fretta, sai. E allora, che canzone dedichiamo al nostro Giuseppe questa sera? Una bella canzone di Little Tony? Sì? Cosa ne dici, Giuseppe? Little Tony, la spada nel cuore. Ah, stasera facciamo Remember, Remember, Remember. Ah, Ciò Italia, ragazzi, eccoci qua. Sempre gli applausi ci sono sempre, eh?

0: Strada nel cuore. Sì, sì, stasera è tutta dedicata ai vecchi successi, quindi ja, mein lieber Freund, heute Abend sind italienische Musik aus den 60, 70, 80 Jahre. Ja, und da die ganze Sendung sind von meinem Freund Giuseppe Gavaghe Bostrag und natürlich Giuseppe begrüßt an Sabrina, seine Torta und seine Schwiegermutter in Sicilia. Ah, la, la, la, la, la, la. E allora, dove andiamo? Una bella canzone, ragazzi. Che
1: Herbal Essences,
0: eh?
1: Camilla.
0: Cosa
1: für deinen Sommer.
0: Una bella canzone. Le abbiamo ascoltati Rita Pavone e Little Tony. E adesso, signori e signori, alziamo il tono in allegria. Sì, sì.

poveri a Ciao Italia. Bene ragazzi, faremo questa splendida serata all'anno nuovo con i ricchi e poveri al Congress Hall. Oh, e adesso ascolta attentamente la mia voce. Se vuoi vestire bene, se cerchi la vera moda italiana, devi andare o da Fausto a Saarbrücken o da Maurizio a San Luis. La vera moda italiana! E adesso rimaniamo, abbiamo detto che questa trasmissione è dedicata tutta al mio amico Giuseppe, ma abbiamo anche altre dediche: Francesco per Carmela, Luigi per la sua bella Ludovica, sono di San Luis, e vogliamo adesso a Saarbrücken, famiglia Lazzaretti, per manda un caloroso saluto alla famiglia Lercara di Saarbrücken. E noi continuiamo con la dedica per festeggiare questo bellissimo compleanno del nostro Giuseppe con un'altra bellissima canzone. Arrivano loro, sì, sono proprio loro, applauso, sì, eccoci qua, Albano.

Dioso, Albano, Carolina Power. Wow, bellissimo ragazzi, e continuiamo con le nostre dediche. Iana, tu dici, ciao, pa dedica, oh, ma un deutsche Freund, pa dediche da fare, sì, eccoci qua. E allora, Andrea per Simone, poi abbiamo da Saarbrücken, Frau Carmela, Carmela Bonafede, oh, oh, bel nome ragazzi, per suo marito Luigi. E poi abbiamo un'altra dedica dalla famiglia Sturzo di Sant'Imbert, manda tanti auguri in Italia. Ah, bellissimo questo, manda a Corleone i saluti alla famiglia Lezzano. Bene, ma noi ricordiamo sempre che oggi è la festa di Giuseppe, per il suo compleanno ancora tanti auguri. Giuseppe mi diceva che voleva anche dedicare una canzone a sua moglie Sabina, e noi lo facciamo subito, ne facciamo una bellissima. Yama i liebe Freunde, Bea Kenisch, Andrea Bocelli. Mamma mia ragazzi, la musica italiana è questa, sì, nel cuore. Andrea Bocelli ha fatto tante, ma tante, tanti duetti. Ne abbiamo uno in particolare con Sara, veramente molto, molto bello. Questa è Ciao Italia, solo musica italiana. Benissimo, e questa trasmissione è dedicata tutta a Giuseppe, che sicuramente è in Italia ed è giù da Padre Pio. E allora andiamo, Andrea Bocelli e Sara Pittman.

Andrea Boccelli, Sara, un caloroso applauso fortissimo! Benissimo, torniamo con le dediche, ne abbiamo veramente tante. Avonzao, scriven in un email, Salvino Parla Greco, by Facebook, la Frau Carolina Ludwig. Abgebostag, sein Sohn, 12 Jahre, er liebe Italia, Dankeschön, und dann für dich una bella canzone. Von Anna Oxa und Fausto Leali. Musica italiana. Ecco qua, ti lascerò. Giuseppe, ricorda che tutta la trasmissione è per te, eh? E spegni le ste candeline.

Benissimo, siamo già a metà del programma, è passata quasi all'incirca più o meno una mezz'oretta e adesso vorrei fare un ricordo, un dolce ricordo, ragazzi, al mio amico Pietro che non c'è più. Io mi ricordo che quando facevo Radio Forum lui chiamava sempre, specialmente la domenica, e voleva una canzone dei Ricchi e Poveri che la dedicava alla piccola Ornella, che oggi è mamma, è anche grande, ed era Cocco Bello Africa. Sempre questa canzone lui piaceva da morire, la dedicava sempre alla sua nipotina. Ti ricordi, Giuseppe, vero? Sì. Bene, e poi noi avevamo una tradizione con Pietro. Quando io andavo a trovarlo, lui prendeva sempre quella bottiglia, aveva un liquore particolare bello forte, e la teneva sotto il tavolo, e quello era il nostro segreto. Tenevamo la bottiglia e la cosa meravigliosa è stato che nel 2015, quando abbiamo fatto la serata con Marina Fiordaliso a Dillingen per la festa di Padre Pio, io ho voluto che Pietro salisse con me sul palco e abbiamo fatto io ce l'ho queste immagini, voi le potete guardare su YouTube, andate a cercarle, Parla Greco Piazza Europa, cercate quella trasmissione con Marina Fiordaliso e vedete che io e Pietro eravamo seduti sul palco e ci siamo divertiti veramente tanto, tanto, tanto. E nel suo ricordo, per ricordarlo come un grande amico e veramente una grande persona, voglio dedicarti, Pietro, se mi ascolti da lassù, Cocco Bello Africa dei Ricchi e Poveri. Questa è per te.

Eh sì, miei cari amici, le cose belle non si dimenticano mai. Bene, continuiamo sempre, perché sono sicuro che lui vorrebbe che noi stessimo sempre allegri come era lui, sempre allegro. E andiamo avanti allora, andiamo avanti. Vi ricordo che la mia trasmissione televisiva la faccio sempre il martedì alle ore 19 sulla frequenza di OKTV/sudwestpfalz.de alle ore 19, quindi potete anche seguirmi col programma televisivo. È molto bello perché parla dell'Italia, andiamo a trovare dei piccoli paesi in giro per tutta l'Italia, è veramente una bella trasmissione. E volevo ringraziarvi per... So che siete tornati in tanti a seguirmi ancora con la radio Ciao Italia, questo mi fa molto molto molto piacere. Adesso abbiamo un trio: Morandi, Ruggeri, Tozzi. Si può dare di più, certo, ognuno di noi può dare di più. Chiama liberi fronti, Jezza in trio. Vabbè, che buon festival Fonsanremo. Gianni Morandi, Ruggeri, Umberto Tozzi. È una bella canzone. Si può dare di più. Sì. Diabo che buon festival Fonsanremo. E va. Si benactiare. Vielleicht noch mehr. Ja. Ma allora ascoltiamola, ja. Das ist für alle zu hören, ciao Italia, heute Abend. Die Freunde von italienisch Musik. Agli amici della musica italiana, e ancora vi ringrazio tantissimo per seguire questa trasmissione. Mancavo da molto tempo e non pensavo che sareste stati veramente in tanti.